app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Cara Carro, sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

Scusate. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM DAB app smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: get a son, only there.
1: Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage. We'll be right back.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Continua l'azione del promontorio anticiclonico africano che garantisce condizioni di tempo in gran parte stabile e soleggiato con temperature massime in pianura localmente sui 37-38 gradi e rovesci e temporali sparsi limitati essenzialmente alle vallate alpine. In seguito l'avvicinamento di un'area depressionaria all'arco alpino settentrionale determinerà un aumento dell'instabilità con sviluppo di fenomeni temporaleschi più intensi ed estesi anche alle zone di pianura e collina, unitamente ad un primo lieve calo termico. Prevarranno poi condizioni più stabili con rovesci di calore limitati alle vallate alpine appenniniche e ulteriore lieve diminuzione delle temperature massime. Successivamente la tendenza vede nuovamente condizioni favorevoli a fenomeni temporaleschi pomeridiani in estensione dai settori alpini alle aree di pianura e collina. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie al mattino sulle zone di alta valle alpine, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso delle vallate alpine e appenniniche, rovesci sparsi deboli o moderati nel corso del pomeriggio su zone montane e pedemontane, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso fin dal mattino con sviluppo di nuvolosità cumuliforme da metà giornata in estensione dai settori alpini al resto della regione. Precipitazioni da metà giornata con rovesci e temporali sparsi a ridosso delle vallate alpine in progressiva estensione verso est alle zone di pianura e collina. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Sabato 8 agosto Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Medeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontana, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in festa dal 6 al 23 agosto in piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in piazza Garambois, quarta edizione street soccer Memorial Maurizio Paterna, tra squadre locali, spettacoli e street food. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in piazza Garambois zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in piazza Masino evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio sabato 8 agosto alle ore 20:30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, domenica 9 agosto, in barca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I parchi Alpicozie propongono domenica 9 agosto alle ore 15:30 Salbertrand, Berlicchie e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulot e Taglierin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Coazze, domenica 9 agosto a Piangorai, borgata in festa, organizzato dal gruppo Alpini Coazze. Il comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Sestriere fino al 9 agosto 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Domenica 9 agosto presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso di Giuliana Salvai alle 17:30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. La Proloco di Chiomonte organizza domenica 9 agosto mercatino vintage piccolo antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil sabato 8 agosto alle 21:30 Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Mattie presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333 79 77502. Al Meleze, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
3: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
18: smartphone,
17: smart speaker,
16: smart TV,
17: tablet,
16: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
18: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo, la radio Radio Rende
16: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
1: Buon mattino, carissimi amici, è il momento di far suonare la sveglia in questo sabato mattina su Radio Dora.

Buon mattino, ma soprattutto buon sabato mattina, 8 di agosto. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Magari vi siete presi un po' più di relax essendo iniziato il weekend, ed è giusto che sia così. Avete dormito bene? Spero di sì. Il caldo è già un po' così questa mattina. Se si sta in casa si crepa di caldo, se si esce fuori invece c'è una temperatura ancora abbastanza accettabile. Godiamocela finché c'è. Auguri di buon compleanno e buon onomastico in questo sabato 8 di agosto, oggi San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Proprio oggi nel 1937 nasce a Los Angeles quello che appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood, attore molto versatile e capace di recitare qualsiasi ruolo e genere, Dustin Hoffman. Nel 1919 invece, nato a Torre Annunziata, nel napoletano è stato un produttore cinematografico di grande successo, ha prodotto film di altissimo rilievo e popolarità, parliamo di Dino De Laurentiis. Nel 1879 invece, nato in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della rivoluzione messicana, Emiliano Zapata.

Ed era il 1900, l'8 di agosto, il primo incontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna al Longwood Cricket Club di Boston inaugura con il nome di International Lawn Tennis Challenge la nascita del torneo di tennis Coppa Davis. La sfida ai britannici era stata lanciata dalla squadra di Harvard da Dwight Philly Davis in febbraio.

Pronti prontissimi a far suonare la vostra musica preferita, quella che avete in testa da quando vi siete svegliati, quella che volete regalare a qualcuno al quale volete bene, quindi richiedetecela allo 01 22 640 446 con una chiamata oppure con un messaggino al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Andiamo al 1954, arriva in edicola il numero di agosto del mensile La Cucina Italiana con la prima pubblicazione italiana della ricetta per preparare gli spaghetti alla carbonara, nonostante il piatto fosse già molto molto diffuso. Gli ingredienti citati sono pancetta, gruviera, aglio, due uova, sale, pepe e naturalmente gli spaghetti. E secondo alcune fonti il nome carbonara potrebbe derivare dall'abbondante pepe nero che la ricetta richiede, paragonandola a polvere di carbone. La prima ricetta della carbonara all'estero risale invece al 1952, quando venne presentata in guida illustrata dei ristoranti di un distretto di Chicago. In Italia la pubblicazione di due anni dopo, non solo grazie alla Cucina Italiana, ma anche attraverso la citazione letteraria di Alberto Moravia, che introduce la carbonara nel racconto Il Pensatore della raccolta Racconti Romani.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite, a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
2: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
1: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
2: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
1: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire. Dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto. Perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Torniamo e portiamoci avanti con gli appuntamenti per Ferragosto, perché le quattro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza delle Gallerie d'Italia, Polo Museale di Intesa San Paolo, saranno aperte gratuitamente al pubblico sabato 15 agosto in occasione del Ferragosto. Alle Gallerie d'Italia di Torino è possibile ammirare la mostra fotografica Nick Brandt, The Day May Break, la luce alla fine del giorno, curata da Arianna Rinaldo. Questo progetto è una serie di circa 60 opere articolate in quattro capitoli che ritrae persone e animali colpiti dal cambiamento climatico, dal degrado e dalla devastazione ambientale. Prosegue inoltre la mostra Diana Marcosian Replaced, curata da Abraham De Estes, realizzata su committenza originale di Intesa San Paolo. Questa presenta in anteprima assoluta il nuovo progetto di una delle più interessanti protagoniste della fotografia contemporanea. Quindi a Ferragosto, se vorrete, diciamo, immergervi anche un po' nella cultura, potrete visitare gratuitamente le Gallerie d'Italia di Torino.

Andiamo a vedere come sarà la giornata di oggi. A seconda dell'oroscopo Ariete, questo fine settimana è il momento perfetto per organizzare una gita fuori porta. Le stelle favoriscono gli incontri inaspettati. Con gli amici sarai il motore del gruppo, pronto a trascinare tutti quanti in nuove idee. Toro, il weekend ti invita a rallentare e a goderti le piccole cose. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale. Un amico di vecchia data potrebbe cercarti per chiederti un consiglio. Gemelli, la tua naturale curiosità e la voglia di comunicare saranno alle stelle in queste giornate. Il weekend promette tanta socialità, risate e nuove conoscenze stimolanti. Cancro, le emozioni saranno protagoniste. In amore potresti avvertire il bisogno di conferme. Nelle amicizie saprai essere un punto di riferimento insostituibile per chi ha bisogno di confidarsi. Leone, il cielo di questo sabato ti vede radioso e al centro dell'attenzione. In amore la passione è alle stelle. Se sei single, il tuo carisma ti renderà molto molto interessante. Vergine, un fine settimana ideale per trovare il giusto equilibrio tra impegni e relax. In amore apprezzerai la concretezza e la complicità silenziosa. Con gli amici potresti preferire un'atmosfera un po' più intima. Adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Il weekend si tinge di romanticismo e di armonia. Se il cuore batte per qualcuno, oggi potresti fare un passo importante. Le amicizie ti regalano leggerezza e momenti di puro divertimento. Scorpione, intenso e magnetico, questa giornata esalta il tuo fascino misterioso. In amore le emozioni saranno profonde, nelle amicizie sarai selettivo ma estremamente leale. Sagittario, la voglia di evasione e di novità colora questo fine settimana. In amore la parola d'ordine è avventura. Con gli amici sarai l'anima allegra e spensierata. Cancro, un sabato che unisce la concretezza al desiderio di affetto. In amore dimostrerai la tua affidabilità con i fatti. Per i cuori solitari, un'amicizia di lunga data potrebbe improvvisamente trasformarsi in qualcosa di più. Acquario, la creatività e la voglia di socialità caratterizzano le tue giornate. Nelle amicizie sarete circondati da un clima vivace e stimolante. Pesci, la dolcezza e l'empatia guidano queste giornate. In amore vivrai momenti di grande romanticismo. Le amicizie saranno un porto sicuro. Dedicare del tempo a chi ti vuole bene ti farà sentire compreso e amato. Finiamo qui col nostro oroscopo. Vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
8: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
9: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 8 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
0: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Torniamo insieme, insieme restiamo fino alle 10 di questa mattinata di sabato 8 di agosto, la sveglia in diretta qui su Radio Dora con Chiara e microfoni, pronta a ricordarvi che se volete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno lo potete fare chiamandoci allo 0122 640 446 o mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

Domenica 23 di agosto torna il Challenge Stellina, giunto alla 38esima edizione tra Susa e Monpantero alle pendici del Rocciamelone. Questa celebre gara di corsa in montagna unisce atletica e memoria storica, ricordando le gesta dei partigiani della divisione Stellina, guidati da Giulio Bolaffi, comandante Laghi, e la battaglia delle Grange Sevine del 1944. L'evento ospiterà per la terza volta il campionato italiano UFIL assoluto e juniores, oltre ad essere la seconda tappa del campionato di società e valere per le categorie master. Il tracciato di 14,5 km con oltre 1600 metri di dislivello si snoda dall'Arco di Augusto fino a Costa Rossa, ponendosi come sfida i record storici di Jonathan Wyatt e Andrea Maier. Il programma parte sabato 22 agosto al Castello della Contessa Adelaide con il ritiro dei pettorali e l'appuntamento Chiacchiere Olimpiche con Franco Bragagna, affiancato dalle leggende di questo sport Livio Berruti e Maurizio da Milano. Domenica la partenza è fissata per le ore 9, seguita alle 11:30 dalla cerimonia commemorativa ufficiale. Le iscrizioni sono aperte sul sito web della FIDAL fino al termine previsto. Un saluto adesso ad Anna di Venaus, che vuole fare un augurio di buon onomastico suo figlio Domenico.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
1: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
2: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
1: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
2: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
1: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini. Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa.

Ve lo devo dire, non posso tenermelo lì, ve lo devo assolutamente dire, mancano 139 giorni a Natale, che con questo caldo voi direte magari farebbe anche piacere avere un po' di fresco. Ma perché ve lo dico? Perché fervono i preparativi e è stato dato il via ai lavori per iniziare a prepararsi per questa data importante per quanto riguarda Torino. Il boschetto incantato dalla magica cornice di Piazzetta Reale si sposta nel cuore di via Roma. Torino si prepara quindi a cambiare volto per le festività natalizie. La giunta comunale infatti ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione degli eventi di Natale e Capodanno 2026-2027. La grande novità sarà proprio il trasferimento del boschetto di Natale, che lascia la sua sede storica davanti a Palazzo Reale per snodarsi lungo l'asse della rinnovata via Roma nel tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza Carlo Felice, e trovando il proprio fulcro scenografico in Piazza San Carlo per valorizzare la recente pedonalizzazione dell'arteria cittadina. Accanto al boschetto, il comunicato delinea con precisione la mappa di tutte le attrazioni. In Piazza Solferino sorgeranno il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, accompagnati da mercatini ed eventi solidali. Inoltre l'assessorato alla cultura curerà l'allestimento del presepe di Emanuele Luzzati e del calendario dell'avvento, oltre a un calendario di appuntamenti diffusi che valorizzerà le attività e i servizi delle biblioteche civiche, del centro interculturale e del centro civico di formazione musicale. Luminari e alberi illuminati accenderanno poi le singole circoscrizioni, mentre il cortile di Palazzo Civico ospiterà il tradizionale albero di Natale. Infine sono confermati due grandi appuntamenti musicali di fine ed inizio anno nuovo: lo spettacolo del 31 dicembre all'Inalpi Arena e il concerto di musica classica e lirica del 1 gennaio al Teatro Regio. Boh, siete preparati? Lo sapete, quindi ve lo siete segnati?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Salutiamo anche il nostro carissimo Walter, che augurandoci un buon weekend e con tanti cari saluti vuole ascoltare la prossima canzone. Walter, eccola tutta per te, buon weekend.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'anticiclone africano si indebolisce temporaneamente consentendo un'infiltrazione di correnti più umide che favoriscono un aumento dell'instabilità temporalesca sui rilievi e più localmente sulle pianure. Le temperature subiranno così una lieve flessione, rimanendo però sempre superiori alle medie del periodo, ma torneranno poi ad aumentare in seguito con la progressiva rimonta dell'anticiclone africano, che riporterà condizioni in gran parte soleggiate con instabilità pomeridiana limitata per lo più ai settori alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con addensamenti sui settori di bassa valle e su pianure e colline, in diradamento in mattinata, soleggiato in quota e sui settori alpini più interni. Nel pomeriggio soleggiato su pianure e colline, annuvolamenti cumuliformi in accentuazione sulle zone alpine. Precipitazioni nella notte con possibile qualche temporale in transito su pianure e colline in esaurimento e tendente a portarsi su Piemonte orientale. Nel pomeriggio qualche rovescio temporalesco a carattere isolato su alte valli del Cuneese, Canavese, Biellese ed Ossola. Neve oltre i 3.800-4.000 metri. Temperature minime in calo sui 16-21 gradi. Massime in lieve calo in pianura sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con addensamenti su pianure e primi tratti vallivi dal Torinese al Verbano, maggiori schiarite sul Piemonte meridionale e condizioni soleggiate sui settori alpini, specie quelli più interni. In giornata nuvolosità in diradamento sulle pianure in accentuazione sulle Alpi per sviluppo di annuvolamenti cumuliformi, tendenti nuovamente ad estendersi anche in pianura in serata, specie sulle zone pedemontane a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sui settori alpini più interni in estensione verso i fondovalle. Verso sera qualche temporale impossibile sconfinamento anche sulle pianure, specie sulle zone a nord del Po. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime stazionarie o in lieve calo in montagna sui 26-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato al mattino, nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi più estesi sui settori alpini più interni, nubi sparse e lievi velature sulle pianure con qualche addensamento più esteso in serata sui settori pedemontani. Precipitazioni nel pomeriggio con locali temporali sui settori alpini più interni piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più sporadicamente in estensione verso i settori di bassa valle, quota neve oltre i 3.600-3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in aumento sui 28-32 gradi.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

A proposito di stelle, sembra un paradosso, eppure proprio così è nel buio pesto che si può vedere meglio e godere di quello spettacolo che, seppur astronomico, fa sognare milioni di persone come fosse una magia. È lo show delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo che si sta avvicinando e, complice la luna calante, quest'anno si preannuncia molto più intenso. Prevista nella notte tra il 10 e l'11 agosto, questa pioggia di Perseidi toccherà la sua massima intensità il 12 e il 13, anche perché il 12 agosto è prevista anche la tanto attesa eclissi di sole, che mancava dal 1999, che avrà inizio alle 19:30. Queste le date consigliate a quanti non vogliono mancare l'appuntamento con i propri desideri nelle località più famose del torinese. E c'è di più, dato che proprio al confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta esiste una località considerata la più buia d'Italia, dove le stelle si possono toccare con un dito. Si tratta del Colle del Nivolé sulle Alpi Graie e del Gran Paradiso. Vediamo però anche altre location da cui ammirare le stelle cadenti, con tutta una serie di appuntamenti in programma dal 10 di agosto. Si parte ovviamente dal Planetario di Pino Torinese, che aprirà le porte della sua terrazza panoramica per tre serate speciali in programma il 10, l'11 e il 12 agosto. Lunedì 10 il Parco Naturale di Stupinigi ospiterà la nuova edizione di Stupinigi sotto le stelle. L'evento propone una camminata non competitiva di 4 km a passo libero lungo la suggestiva rotta reale. Visita notturna domenica 9 agosto insieme a un astrofisico di Infinito alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Il 10 agosto invece Notte dei Desideri, con una serata evento magica nei giardini dei Musei Reali di Torino, tra stelle cadenti, musica, concerti a lume di candela, lettura dei tarocchi, telescopi, cinema sotto le stelle e l'apertura straordinaria dell'appartamento dei Principi Forestieri. E poi ci sono i roof cittadini, dalla pista 500 ad Ozium fino ai parchi naturali della collina, dove il buio darà una veduta davvero speciale. Quindi preparate i vostri desideri, mi raccomando.

E adesso stiamo per ascoltare una canzone per festeggiare un compleanno. Nel 1961 nasce un funambolo delle sei corde da cui riesce a ricamare melodie ora potenti, ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Nasce oggi The Edge, ce li ascoltiamo adesso, gli U2.

0: Sonia, buongiorno.
1: Buongiorno, come
0: buon
1: va?
0: Buon sabato mattina, tutto bene?
1: Tutto bene,
0: tutto,
1: grazie.
0: Tutto bene.
1: Tu?
0: Io bene, tutto a posto, sto praticamente sciogliendomi, ma
1: sì.
0: Penso sia un proprio una cosa normale in questo periodo con tutto questo caldo e quindi ormai non ci facciamo neanche più quasi caso.
1: Ma insomma,
0: almeno ci si prova, ecco.
1: Cioè, più che altro abbiamo fatto una ragione, cioè, ci siamo fatti una ragione così,
0: sì.
1: Però un conto è farsi una ragione, un conto poi veramente accettarlo, cioè, ma potevamo fare meglio, potremmo fare qualcosa per evitare di, insomma,
0: di arrivare a questo punto, è vero, hai ragione.
1: Quindi.
0: Bene, dai, il collage sta per cominciare, ti lascio la parola e io ritorno lunedì con la sveglia. Un buon weekend a
1: grazie.
0: Tutti, anche a te, Sonia. Ciao!
1: A tra pochissimo!

0: Sono le 10:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
1: Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah in base ad un accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Intanto almeno 3 palestinesi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. Il Nasser Medical Complex attribuisce la responsabilità dell'attacco agli israeliani.
2: Si celebrano oggi i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì discorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma a Pavana, in provincia di Pistoia, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Lutto cittadino proclamato a Modena, dove Guccini era nato, e a Bologna, la città adottiva dove era arrivato a 21 anni. La sobria cerimonia funebre di oggi si terrà nell'abitazione del cantautore alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista.
1: Secondo fine settimana di agosto da Bollino Nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domani per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese.
2: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Lo sport si chiude oggi la prima parte degli europei di nuoto 2026, quella destinata alle acque libere, al nuoto artistico e ai tuffi, prima di passare alle gare in vasca. L'Italia proverà ad arricchire ulteriormente il suo medagliere, a partire dalla finale della staffetta mista 4x1,5 km, che inaugurerà la giornata odierna. Poi spazio agli ultimi due round, che segneranno le medaglie nella prova dei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Si comincia dalle donne con la nostra Elisa Cosetti, che ripartirà dalla seconda posizione, mentre l'epilogo sarà affidato agli uomini. Vetta provvisoria per Andrea Barnabà, mentre Davide Baraldi riprenderà dal sesto posto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
5: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo! E allora, buon sabato family! Tutto bene? Siamo arrivati all'8/8/2026, 8 di agosto, un weekend super caldo, ma ci siamo noi a tenervi compagnia con la musica giusta di ogni ora, quella di Radio Dora, e del collage per le prossime 3 ore. E quindi lo sai, ormai puoi richiedere la tua canzone che vuoi ascoltare, che vuoi invece anche dedicare, chiamando lo 0122 64 04 46 oppure inviando il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. E allora aspetto le vostre richieste. Io sono Sonia Carella, ai microfoni del collage, alla conduzione dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. E allora continuiamo, abbiamo Elodie.

0: Sicuramente, insomma, se un po' così navigate nel web, sui social, addirittura, insomma, siete, come dire, dei frequentatori di TikTok, avrete visto la bufera pazzesca che si sta, che si è già generata intorno agli influencer. Rita De Crescenzo, sì, è giusto, Rita De Crescenzo, perché lei praticamente in un viaggio in Egitto poi si è portata dietro questo cucciolo di scimmia che ha diciamo vestito come un piccolo neonato con una tutina rosa, dicendo poi ma in realtà non so se sia maschio o se sia femmina, dice Rita, però guarda che carina, pipipipa, insomma. E quindi sono insorte una serie di polemiche, uno perché pare che in Italia non si possono portare animali selvatici in genere, insomma, importare così, alcuni dicono ma è come ha fatto a tornare a casa a imbarcarla sull'aereo, cioè insomma c'è tutto un discorso legato proprio a dei circuiti proprio legali, che poi è un discorso proprio etico anche da molti punti di vista. Ci sono persone che hanno giurato, già si stanno muovendo insomma per fare chiarezza su questa questione, e tra i quali appunto Enrico Rizzi, che tra altre cose è stato anche nostro ospite qualche anno fa qui proprio su Radio Dora. Va bene, parliamo meglio tra pochissimo. Muoversi in Piemonte, la pubblicità e poi torniamo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

piccola scimmietta, è una cucciola di una specie ovviamente protetta tra le altre cose, come anche Enrico Rizzi scrive poi proprio sui propri social, e ripostando diciamo quello che è uno screenshot tra altre cose del video di Rita De Crescenzo ripubblicato da una nota radio tra le altre cose da un network nazionale, e dice: beh, sta circolando in queste ore un video che mostra proprio la nota TikToker Rita De Crescenzo, che tra altre cose tipo l'anno scorso, due anni fa, aveva detto che voleva candidarsi e entrare in politica, poi non lo so, probabilmente ha anche cambiato idea. Comunque, insieme a lei, questa piccola scimmia, dice, acquistata durante un viaggio in Egitto. Quindi sempre Enrico Rizzi dice: parliamo di un cucciolo strappato al proprio habitat naturale, appartenente ad una specie rigorosamente protetta, trasformato in un giocattolo da esibire sui social. È un'immagine che offende ogni principio di tutela degli animali. Scrive sempre Enrico Rizzi: l'Egitto aderisce alla convenzione CITES, che disciplina in maniera rigorosa il commercio internazionale delle specie protette. Per questo motivo sto già predisponendo una segnalazione che trasmetterò poi le prossime ore all'ambasciata d'Italia in Egitto, affinché vengano poi interessate le autorità competenti e siano svolte tutte le verifiche sulla provenienza dell'animale e sull'eventuale sussistenza di violazioni della normativa nazionale e internazionale. Poi dice: ho anche telefonato all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che mi ha garantito un suo immediato intervento nelle competenti sede. E aggiunge: gli animali selvatici non sono souvenir, non sono regali e non sono strumenti per ottenere visualizzazioni. Farò di tutto affinché poi questa scimmia venga sequestrata e confiscata immediatamente, togliendola dalle mani di una donna senza scrupoli. Allora, diciamo che effettivamente il mondo degli influencer a volte, come dire, non è che sia molto regolamentato. In questo caso vabbè, qui c'è un regolamento in realtà proprio di importazione di animali selvatici, che secondo me più di tanto l'influencer o meno. Poi il fatto che lei proprio le esibisca così intanto ci fa pensare che lei non conosca probabilmente questa legge, né tantomeno che qualcuno probabilmente partendo dall'Egitto le abbia consigliato o fermato, insomma sequestrato l'animale proprio per via di queste leggi. Quindi non lo so, scopriremo, ecco. Io non mi occupo di questo tipo di legislatura, ovviamente non è il mio lavoro. Enrico Rizzi in realtà invece c'è dentro da sempre, quindi vedremo. Comunque diciamo che sul mondo della tutela degli animali selvatici, soprattutto in questo periodo estivo dove c'è molto turismo, ovviamente i viaggi sempre in qualsiasi parte del mondo, per tutto il periodo dell'anno, però parlando ovviamente diciamo di Italia, ecco, questo è il nostro periodo estivo e quindi legato alle vacanze, purtroppo ahimè tante persone magari con troppa leggerezza, ecco, che poi si portano a casa dei piccoli animali come souvenir, ma in realtà non si potrebbe fare. Adesso poi vi parlo anche di un'iniziativa, pensate, di Leonardo DiCaprio, adesso poi vi dico.

0: Sono le 10:35.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 755505 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Allora, c'è Emanuela che vorrebbe ascoltare. Intanto buongiorno carissima Manu, tutto bene? Allora, lei vorrebbe ascoltare praticamente la canzone più gettonata del momento e poi dice ok, un saluto allo staff, grazie. Allora io sono andata a prendermi le classifiche dei brani più ascoltati in questa settimana nelle radio in tutta la nazione italiana, ovviamente parlando di brani italiani, e allora ce l'ascoltiamo. Non vi sorprenderà tantissimo ovviamente.

Michela, buongiorno. Ciao la super simpaticissima Sonia. Oggi è possibile ascoltare Village People? Ah, allora ti piace questa canzone, la vuoi sentire? La sai ballare? Ti ricordi tutte le mosse IMCA? Grazie, buon sabato a tutta la family di Radio Dora. Siete pronti? Avete già i costumi in indosso? Ognuno ha un personaggio diverso. Anche no, chi se ne frega, qualsiasi cosa in questo momento voi stiate facendo, non importa, perché c'è il momento IMCA, vero Miki? Dai!

0: parlavamo appunto di Leonardo DiCaprio, beh, noi sappiamo benissimo insomma che Leonardo, cioè l'impegno di Leonardo DiCaprio a tutela poi dell'ambiente, della natura, insomma è una cosa nota, non si è mai nascosto, anzi direi. Vabbè, sta di fatto che oggi l'attore scende in campo proprio in difesa della fauna selvatica, ne parlavamo prima, no? Tutto lo scandalo adesso insomma da ieri che gira sto video appunto di Rita De Crescenzo con questa scimmietta così in mano, in braccio, come se fosse un neonatino, però una scimmietta selvatica di una specie oltretutto protetta, e quindi dice ma come cavolo ha fatto a entrare in Italia? Non si sa, vabbè, lo scopriremo. Sta di fatto che comunque la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica è molto importante ed è un tema particolarmente caro proprio a Leonardo DiCaprio, e quindi lui scende in campo in difesa proprio della fauna selvatica, delle specie in via di estinzione, a fianco di una partner insolita, perché è Lauren Sanchez Bezos, proprio lei. Quindi il premio Oscar e la moglie di Jeff Bezos hanno deciso di unire le forze nell'ambito di The Phoenix Species Project, quindi un'iniziativa da 200 milioni di dollari che si prefigge di recuperare e tutelare 100 specie a rischio di estinzione in 30 paesi del mondo. Supportato proprio dalla Bezos Earth Fund, di cui poi Lauren Sanchez è ovviamente la vicepresidente, e da Rewild, l'organizzazione è nata nel 2021 proprio dall'idea di un gruppo di scienziati e dello stesso DiCaprio, con 100 milioni di dollari a testa tra altre cose. L'iniziativa è ad oggi il più grande investimento filantropico focalizzato proprio sul salvataggio di specie a rischio. Quindi un progetto senza dubbio ambizioso che dovrà poi coinvolgere diverse realtà per la realizzazione, quindi dai ricercatori agli scienziati, alle popolazioni locali proprio che vivono poi in contatto, no, con queste specie minacciate. Il focus del progetto, dichiarato proprio Lauren Sanchez Bezos durante la rappresentazione, lei dice, non è solo rallentare l'estinzione di determinate specie, ma soprattutto restaurare quelle che sono state già scomparendo, quindi ricreare un habitat protetto. E l'obiettivo appunto è farlo anche per le nuove generazioni, quindi, no? Lei dice, beh, i bambini si innamorano degli animali prima ancora che qualcuno dica loro che stanno scomparendo. Chiedete a qualsiasi bambino di 7 anni qual è il suo animale preferito, sarà qualcosa di selvaggio, qualcosa di cui la maggior parte degli adulti non ha mai sentito parlare. Cosa diremo loro quando poi il pappagallo notturno o il sifaca dalle corna dorate non ci saranno più e non potremmo più innamorarcene? Questo progetto è la nostra risposta, dice sempre Sanchez. Ovviamente Leonardo DiCaprio insomma non si tira indietro, anzi mette la faccia, la parola anche lui, sulla stessa lunghezza d'onda. Lui dice, beh, le specie sull'orlo d'estinzione sono spesso quelle che ancorano alcuni degli ecosistemi più importanti del mondo, ha detto l'attore. Diciamo, quando proteggiamo queste specie, proteggiamo anche le foreste, le zone umide, le praterie e gli oceani da cui dipendono. Quindi il Phoenix Species Project ha il potenziale proprio per cambiare radicalmente il nostro approccio alla conservazione e alla lotta contro la crisi climatica su scala globale, creando la più grande iniziativa filantropica proprio della storia dedicata al recupero delle specie protette. Bravissimi.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno di Juventus-Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Spalletti e Chievo stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista dell'amichevole. Novità rispetto alla partita con il Chelsea per il tecnico bianconero, che potrebbe lanciare il neo acquisto alla Bjegovic titolare e all'esordio assoluto, mentre nel segno della continuità Chievo potrebbe riproporre integralmente la squadra vista nel derby con il Milan. Tra i bianconeri, noie fisiche per Gatti, che con tutta probabilità sarà out. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta sarà invece il Milan, di fronte il Chelsea. Amorim dovrebbe confermare in porta Torriani, ma cambiare la difesa con l'esordio di Diawara, il giovane Vladimirov, insieme a De Winter. Dal primo minuto torna anche Modric, che dovrebbe far coppia con Comotto. Salamakers a destra e Stupinian, in ballottaggio con Bartesaghi, a sinistra. Davanti Leao e Nkunku alle spalle di Gonzalo Ramos. Neva questo rossonero, il più caro della storia del Milan. Il portoghese scalpita, non vedo l'ora di giocare. Spazio oggi anche a Brighton-Roma, Schalke 04 Atalanta e Brest-Venezia, mentre in prima serata sarà la volta di Genoa, Deportivo La Corugna, Avellino-Torino e Cagliari-Nizza e Napoli-Celta Vigo. Calciomercato, la Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato l'accordo con il Benfica per Ivanovic, operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ora il giocatore, che è anche nel mirino del Lens, dovrà decidere se accettare la destinazione biancoceleste. Napoli e Chelsea hanno avuto dei nuovi contatti per il trasferimento di Benoît Badiashil per trovare una quadra sulla formula. Nonostante il tentativo, tra le due parti c'è ancora distanza, ma il club azzurro è pronto a insistere. L'Atalanta si prepara a fare una nuova offerta all'Udinese per Christensen. Il difensore piace molto alla formazione nerazzurra, che dopo il no ricevuto alla prima proposta da 20 milioni di euro vuole ora ridurre la distanza con la valutazione di 25 milioni fatta dal club bianconero. Il Cagliari ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato a dei traguardi personali. Il fantasista italiano nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità. Si preparano a svolgere le visite mediche con il club rossoblù anche Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio. I motori, pausa estiva finita, la MotoGP è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito inglese è iniziata la seconda metà del campionato 2026, mondiale apertissimo con 8 piloti, dal leader Jorge Martin a Pecco Bagnaia, racchiusi in 65 punti. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, tornato alla grande col miglior tempo in prequalifica dopo la doppia operazione a clavicola e ginocchio. La caccia alla pole parte alle 12.50, alle 17 la sprint race, domani la gara alle 14. Tennis, Matteo Arnaldi saluta al terzo turno il Masters 1000 di Montreal. A vincere in rimonta è l'olandese Griekspoor per 3-6, 6-4, 6-3. Oggi iniziano gli ottavi di finale, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada. Di fronte il portoghese Nuno Borges, per la seconda volta in meno di un mese. È tutto, a più tardi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da
5: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.

E ci siamo, seconda parte del collage in questo sabato mattina. Sonia Carella con voi, in realtà come tutti i giorni in settimana, da lunedì al sabato, proprio dalle 10 alle 13. E allora, family in ascolto, aiuto, mi stava partendo tutto il microfono, preso al volo. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Manda il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. E poi ti ricordo che Radio Dora la puoi ascoltare in tutta la regione Piemonte, bene sì, sul canale DAB 12B. Sul Piemonte occidentale invece ci puoi ascoltare attraverso l'FM, e in tutta Italia e oltre, nel resto del mondo, vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Dora Live, così in streaming ci puoi ascoltare in qualsiasi momento anche della giornata, anche se sei a casa o sul lavoro, o stai lavorando al computer, beh, allora è lo strumento più semplice. Se sei in giro, l'applicazione è fondamentale. Se non l'hai ancora fatto, scarica l'applicazione di Radio Dora e portaci con te ovunque tu vada, resta in nostra compagnia, dalla musica giusta ad ogni ora e di Sonia Carella del collage. Bene, allora abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto. Augusto vuole richiedere una canzone molto bella, Demis Rousseau insieme agli Aphrodite Child, It's 5 o'clock. Beh, non sono le 5 del pomeriggio ovviamente, sono le 11, ma questa va bene a tutte le ore, come il tè d'altronde.

anche l'uomo delle 11 ci sta ascoltando, tra altre cose ci manda un buongiorno con un cagnolino che apre un libro, che è come se stesse leggendo. Buon sabato, buon 8 agosto a tutti quanti, buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, ti auguro un felice weekend, grazie caro, anche a te. E poi dice un caro saluto a tutta la family, ciao bau bau. Quando mi mandate i cani sono felice. Allora, vuoi ascoltare Vivere a colori, Alessandra Moroso per la Colette, tra altre cose sì, hai ragione, è proprio in ascolto, quindi vedi che Igor ti pensa sempre, cara Colette.

Colette, eccola qui. Buongiorno cara Sonia, a tutta Radio Dora, anche agli amici Igor, Tiziana, Carolina, Matteo, a te Sonia, a tutte le persone del collage. Allora se riesci a far passare Lucio Dalla con Attenti al Lupo. Grazie, un abbraccio super grande anche a te. Ce l'ascoltiamo il grande Lucio Dalla. Ciao Colette, uno splendido weekend.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

Rodolfo, buongiorno a te carissimo, come stai? Tutto bene? Allora, mi chiedi you due, bene, un abbraccio a tutti voi, un abbraccio anche a te, grazie di questi cocktail, sembrano dei piccoli aperitivi con l'ombrellino sopra. Va bene, ma ci sta, effettivamente 11:24, 25, un aperitivo, un po' presto ancora. Non lo so, dipende da quando poi uno va a pranzo, però ci potrebbe anche stare, arriva per te. Magnificent.

Ciao Sara, buongiorno a te. Eccola che ci scrive. Ciao, potete mettere per favore Tracy Chapman? Grazie mille. E allora ce l'ascoltiamo col brano da te scelto oggi qua su Radio Dora. Suona per te, Tracy.

abbiamo la richiesta della nostra amica Manuela, beh, che sceglie un altro brano super epico, Ciao Sonia, gentilmente potresti mettermi No Surprise dei Radiohead? Ti ringrazio e auguro a te e a tutta la family un felice weekend, che sia uno splendido weekend anche per te carissima. Un saluto a Frida.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
5: Che sapori!
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: E allora continuiamo con le vostre richieste. Vi ricordo il numero 351-851-6633, il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo, la nota vocale. Nota vocale, ad esempio, che arriva dal nostro amico Francesco. Buongiorno a te, buon
1: buongiorno
0: sabato.
1: Sonia, buon sabato 8 agosto. Allora, intanto giornata internazionale del gatto, quindi un abbraccione a JJ e Mimì.
0: Certo, li salutiamo anche noi.
1: Pelosetti, felini, e a Bridget che è lassù. E poi ti chiedo un tuffo nel passato, 1986, le Bengals con Wild Cry in Egyptian.
0: Oh yeah.
1: Ciao, buon weekend.
0: Buon weekend a te. E sì, noi qui in Italia abbiamo ben 3 giornate dedicate al gatto, per 3 motivi diversi o quasi, però noi che siamo un po' gattari, cagnari, insomma, qui in Italia il 40%, diciamo, della popolazione ha un animale domestico, adesso anche una scimmia, una di loro. Però comunque noi amiamo tantissimo, no? I pet, noi italiani, e quindi al gatto ne abbiamo dedicate 3 di giornate, tra le quali anche questa è quella di oggi, no? Perché in realtà una è il gatto nero, l'altro è giornata, ce ne sono 2 proprio giornate del gatto, uno mondiale, una italiana e l'altra del gatto nero, e noi le festeggiamo tutti e 3. Tra poco vi parlerò di un altro gattone, oneone selvatico, parleremo del leone, sempre all'interno ovviamente un po' del tema della giornata legato alla tutela della fauna selvatica. E però nel frattempo ci ascoltiamo proprio il tuo brano, caro Francesco. Intanto grazie per aver ricordato questa giornata. Le Bengals arrivano con Walk Like an Egyptian.

E parliamo allora dei leoni, anche lui è un felino, beh, non è la giornata del leone oggi, è la giornata del gatto, però dai, siamo lì, un po' la genetica potrebbe essere, cioè è un po' quella. Vabbè, perché stiamo parlando di tutela della fauna selvatica, allora dovete sapere che il circuito tra virgolette di Tarangire e Manyara in Tanzania è una delle combinazioni di safari più celebri e accessibili proprio dalla zona settentrionale del paese. Si tratta di due parchi nazionali a breve distanza dalla città di Arusha, che offrono poi degli ecosistemi veramente unici. Ci sono degli animali selvatici come i leoni, gli elefanti, le giraffe, i ippopotami e molti altri, ovviamente, gli animali della savana, insomma. Ma è anche il regno del popolo Masai, e proprio quelli che un tempo, diciamo, erano e continuano comunque a mantenere la tradizione di essere dei fieri guerrieri africani. Avete presente, altissimi, con questi, no, con questi capelli lunghi, intrecciati, avvolti non è una cera, è proprio un'argilla rossa, avete presente? I vestiti rossi dello Shuka, e poi questa danza tradizionale con i loro poderosi salti in alto, no? Oggi sono anche loro, pensate, i guardiani della locale popolazione di leoni. Tu dici, ma come, questi che vivono di quattro capre rinsecchite proteggono i leoni? Ebbene sì. E quindi, grazie infatti al coinvolgimento diretto di 160 Masai, la popolazione di leoni in Tanzania è aumentata di 7 volte. La collaborazione con questo fiero popolo è nata attraverso il progetto curato dall'organizzazione benefica African People and Wildlife, che ha creato diversi progetti volti alla conservazione degli ambienti selvaggi dell'Africa e che hanno un impatto sulla salute del nostro pianeta. Quindi ci impegniamo poi a conservare specie iconiche, no, come gli elefanti e i leoni, a sostenere le comunità che vivono a stretto contatto con loro e a preservare i paesaggi che condividono. Questo è la nota proprio che arriva da questa organizzazione, l'African People and Wildlife. Quindi nell'area dei due parchi hanno coinvolto appunto 160 guerrieri, che non sono tanti, 160, cioè sono 160 persone, attraverso questo progetto che unisce le antiche tecniche di sopravvivenza nella boscaglia con la tecnologia GPS e le scienze della conservazione, che ha portato alla salvaguardia della popolazione locale di leoni e al suo aumento 7 volte in più. Quindi la collaborazione è iniziata già dal 2005 con un approccio basato sulla comunità, supportato appunto, supportando poi i villaggi nel monitoraggio ovviamente degli incontri tra persone e la fauna selvatica, anche perché questi vivono, cioè, in queste capanne fatte di fango, cioè è la loro, o quasi, insomma, no? Però è la loro tradizione, non loro sono, diciamo, una civiltà molto molto antica, insomma, e quindi portano avanti le loro tradizioni. E quindi sta di fatto che hanno rafforzato col tempo i cosiddetti bomas, ovvero i recinti per il bestiame, poi con la piantumazione di siepi vive, una piantumazione di siepi spinose lì che nasce in quel posto lì, insomma, rinforzate poi con anche delle recinzioni a rete metallica che hanno contribuito a tenere lontani leoni e altri predatori, perché ovviamente, ripeto, cioè loro vivono con queste caprette, non è che hanno molto di più, e quindi hanno valorizzato, diciamo, il ruolo dei guerrieri come custodi proprio della natura piuttosto che come cacciatori, proprio nel programma di questa organizzazione, che ha portato alla creazione di veri e propri posti di lavoro, tra altre cose, quindi consentendo da parte dei Masai una maggiore comprensione delle necessità dei leoni a migliorare anche la sicurezza poi del bestiame. E quindi dal 2017 in Tanzania sono stati recuperati oltre 16.000 capi di bestiame, mentre circa 150 leoni sono stati comunque salvati. Quindi alla fine tutti contenti.

0: Sono le 12:02. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
1: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra del montacarichi che tranciò i cavi dell'alta tensione e i tubi dell'olio. Ma le uscite di sicurezza non c'erano. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
2: E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondamentale che accomuna l'intera Casa Europea, nella quale ha sottolineato il capo dello Stato: protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
1: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
2: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto, il fronte d'aria fresca dal nord Europa. Ma dopo questa breve parentesi, l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
1: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania, oro, e davanti all'Ungheria, bronzo. Clement fa la differenza nella terza sezione. Paltrinieri prova la super rimonta ma riesce solamente a scalzare Bethlehem. Settima medaglia nel nuoto di fondo per gli azzurri.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ci siamo arrivati quasi a pranzo, 12-11 minuti, vabbè, pranzo, dai, ormai nessuno pranza più alle 12, dopo l'una, così, dalle 12:03 dipende, effettivamente. Va bene, allora, Claudietto, eccolo qua, beh, io aspettavo te comunque per il momento svago, vedi, io ho detto sì, è sabato, però non c'è Claudietto, la manuale, nessuno che mi ha chiesto una canzone, vabbè, che dobbiamo fare, aspettiamo, ed è arrivato il momento appunto per... Così, mettere tre brani di seguito, di quelli che proprio, cioè palla disco, una roba del genere, sulle mani, Va bene, allora fate come Claudio, richiedete il vostro brano 0122 64 04 46 per chiamare direttamente qui, o se volete inviate proprio un messaggio, come ha fatto appunto Claudietto, che dice, potevo mancare Miss Sonia DJ, ci ascoltiamo Corona, sulle mani, ciao Cla, ovviamente. Allora, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, segnatelo direttamente nella vostra rubrica, così sarà semplice per voi inviare il vostro messaggio, perché no, un bel vocale. Claudio, momento svago, family, sulle mani.

0: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
19: Smartphone.
20: Smart speaker.
16: Smart TV.
20: Tablet.
16: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
20: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Messaggio dal Lab. Buongiorno cari amici del Lab, i miei amici super colorati, è vero? Buongiorno, buon sabato Sonia, ci scrive appunto Carlo per tutto il Lab, un immenso saluto a tutto il Lab. Posso chiederti Black Hole Sun dei Soundgarden? Grazie mille, ottima scelta in questo sabato, ce l'ascoltiamo subito. Allora un felice weekend anche a voi.

E c'è anche Rodolfo che chiede una canzone, dice: beh, per la tua professionalità, cara Sonia, metti una dei Muse. Grazie, allora me la prendo tutta questa bella dedica.

eccoci qua. Allora, intanto poi saluto Valtrino, ti metto poi la canzone dopo la pubblicità, che ti ho chiuso un po' il telefono un po' di fretta perché avevo due o tre brani in lista, perdonami, poi ti faccio suonare anche la tua canzone. Allora, Vera che ci scrive: un grandissimo abbraccio a tutti, metti cosa puoi, e poi mi manda una citazione di Alda Merini: la miglior vendetta alla felicità, non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Alda Merini, beh, la gente infelice direi, sì, ovviamente, gli altri, quelli che invece sono già felici di loro, se ti vedono felice sono felici per te. Quelli infelici niente, non sopportano proprio che gli altri invece riescano ad esserlo. Ok, allora ho la canzone giusta per te, carissima Vera, suona Che rumore fa la felicità.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
7: Valterino, ecco per te la tua canzone, arriva all'albero delle noci.

Abbiamo iniziato questa puntata del collage con tutta la polemica, insomma, su Rita De Crescenzo, questa scimmietta che si è comprata in Egitto, insomma, no? Però, questa cosa, questa abitudine di avere dei piccoli pet, no? È una cosa tutta umana o no? Cioè, da dove arriva? Perché noi vogliamo dei cuccioli, dei cani, un pet, insomma? Va bene, esistono animali che hanno altri animali domestici? Cioè, la domanda è questa, quindi la mania dei pet potrebbe sembrare un'invenzione umana, un legame che tra specie diverse, insomma, alimentato magari dalla nostra empatia, dall'amore per tutte le creature viventi, eppure questa nostra passione potrebbe avere delle radici evolutive. Lo suggerisce proprio uno studio pubblicato su Primates, che ha analizzato il rapporto tra i primati e altri animali, proprio per scoprire se anche loro stabiliscono una forma, qualche forma di legame interspecifico basato proprio sull'affetto. Allora, la scelta dei primati è ovvia, perché sono, diciamo, gli animali più vicini a noi, come noi umani, e se bisogna poi investigare le radici evolutive della nostra passione per i pet, beh, l'idea migliore è proprio partire da chi più ci somiglia. Lo studio ha una meta-analisi di un enorme numero di casi di interazioni proprio tra primati e altri animali, 303 documentati in uno studio e 58 tra foto e video, oltre poi ad un sondaggio che ha coinvolto 66 primatologi. Quindi il tutto per rispondere poi a queste tre domande fondamentali: i primati preferiscono specie evolutive vicine o lontane come pet? Le femmine sono più propense a rompere queste barriere interspecifiche rispetto magari ai maschi? E infine, i giovani preferiscono il gioco ad altre interazioni? Ecco, allora, molti dei casi documentati sono stati registrati in cattività. Per esempio, c'è il caso di un gibbone, no? Nello zoo di Shanghai, che si è, tra virgolette, innamorato di un topo e quello di tipo di topo, quello che ha la coda un po' tipo scoiattolo, non so, insomma, si chiama in un modo, ma non mi viene in mente. Comunque, ovviamente, non tutte le interazioni sono positive, no? Ci sono casi un po' di gioco barra violenza e altri invece di accudimento, quindi si tratta però di una minoranza quella del gioco violenza. Insomma, in realtà in generale i primati mostrano una notevole curiosità, in certi casi proprio molto affetto anche verso certi animali appartenenti poi a specie diverse. Allora, ci sono poi ovviamente delle differenze individuali. Per esempio, le femmine tendono ad accudire gli altri animali più di quanto facciano i maschi, e lo fanno indipendentemente dall'età del pet. Il motivo è facile anche da immaginare: tendenzialmente sono le femmine che si occupano ovviamente di allevare la prole, e può capitare che una scimmia decida che un membro di un'altra specie si meriti attenzione e cura. Anche la reazione, appunto, degli esemplari più giovani si è rivelata prevedibile, cioè tendono più che altro a giocare con gli altri animali, mentre le interazioni positive compaiono poi con l'avanzare dell'età, cioè mettono cognizione, insomma. Quali sono quindi i vantaggi di questi comportamenti? Non è sempre chiarissimo, però quello che è certo è che, pur non potendo parlare ancora di animali domestici, molti primati arrivano proprio a stringere legami affettivi con altre specie. Quindi è possibile che la nostra passione proprio per i pet si sia evoluta a partire da questi comportamenti. Lo studio ha anche delle applicazioni pratiche, potrebbero infatti aiutare ad esempio dei santuari faunistici a migliorare la convivenza tra specie diverse.

siamo arrivati al termine del collage di questo sabato. Allora io vi auguro uno splendido weekend. Noi ci risentiamo poi lunedì, sempre a partire dalle ore 10. Però lo sapete, restate in nostra compagnia perché c'è tanta musica qui su Radio Dora proprio per voi. Ciao family da Sonia Carella, vi love.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Sabato 8

0: agosto, Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione, domenica 9 agosto, festa alpina Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno, l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto, concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in Festa, dal 6 al 23 agosto, in Piazza Masino, con ingresso gratuito. Quinta edizione, tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour, martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto, dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna, tra squadre locali, spettacoli e street food. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20:30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, domenica 9 agosto, imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I parchi Alpicozie propongono domenica 9 agosto alle ore 15:30 Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulotti Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Coazze, domenica 9 agosto a Piangorai, borgata in festa, organizzato dal gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai alle 17:30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. La Proloco di Chiomonte organizza domenica 9 agosto mercatino vintage e piccolo antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21:30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122-99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 8 agosto, Odissea, Spider-Man Brand New Day. Domenica 9 agosto, Agent of Happiness, Il Butan e la Felicità, Spider-Man Brand New Day, Odissea. Lunedì 10 agosto, Toy Story 5, Amarga Navidad, Terapia di Famiglia. Martedì 11 agosto, Minions and Monsters, Il Bene Comune, Rental Family, Nelle Vite degli Altri. Mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
7: Ho bisogno di qualcuno.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Rimaniamo nel torinese per ricordarvi che la provinciale 173 del Colle dell'Assietta è chiusa ai mezzi motorizzati fino alle 17. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola.
3: Ora la cronaca sulle autostrade italiane. L'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
2: Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della sua casa a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore, che non ha voluto esequie pubbliche. Una volontà rispettata anche dal sindaco di Sambica Pistoiese, di cui Pavana è frazione, che non ha indetto il lutto cittadino né messo bandiere a mezz'asta per ricordare il cittadino più famoso.
3: Malore per Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini. Quando si è sentita male si trovava in vacanza a Riccione. Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso.
2: Lo sport. Arriva un'altra medaglia negli Europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobona, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti l'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
4: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi alcune cose sono contento e oggi una di queste.
2: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia finora in questi europei.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
7: Presto, venite!
8: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
11: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
12: Divani Totac,
11: aperti tutto il mese di agosto.
12: Totac.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone africano si indebolisce temporaneamente consentendo un'infiltrazione di correnti più umide che favoriscono un aumento dell'instabilità temporalesca sui rilievi e più localmente sulle pianure. Le temperature subiranno così una lieve flessione, rimanendo però sempre superiori alle medie del periodo, ma torneranno poi ad aumentare in seguito con la progressiva rimonta dell'anticiclone africano, che riporterà condizioni in gran parte soleggiate con instabilità pomeridiana limitata per lo più ai settori alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con addensamenti sui settori di bassa valle, su pianure e colline, in diradamento in mattinata, soleggiato in quota e sui settori alpini più interni. Nel pomeriggio soleggiato su pianure e colline, annuvolamenti cumuliformi in accentuazione sulle zone alpine. Precipitazioni nella notte con possibile qualche temporale in transito su pianure e colline in esaurimento e tendente a portarsi su Piemonte orientale. Nel pomeriggio qualche rovescio temporalesco a carattere isolato su alte valli del Cuneese, Canavese, Biellese ed Ossola. Quota neve oltre i 3.800-4.000 metri. Temperature minime in calo sui 16-21 gradi, massime in lieve calo in pianura sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con addensamenti su pianure e primi tratti vallivi dal Torinese al Verbano, maggiori schiarite sul Piemonte meridionale e condizioni soleggiate sui settori alpini, specie quelli più interni. In giornata nuvolosità in diradamento sulle pianure in accentuazione sulle Alpi per sviluppo di annuvolamenti cumuliformi, tendenti nuovamente ad estendersi anche in pianura in serata, specie sulle zone pedemontane a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sui settori alpini più interni in estensione verso i fondovalle. Verso sera qualche temporale impossibile sconfinamento anche sulle pianure, specie sulle zone a nord del Po. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime stazionarie o in lieve calo in montagna sui 26-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato al mattino, nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi più estesi sui settori alpini più interni, nubi sparse e lievi velature sulle pianure con qualche addensamento più esteso in serata sui settori pedemontani. Precipitazioni nel pomeriggio con locali temporali sui settori alpini più interni piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più sporadicamente in estensione verso i settori di bassa valle, quota neve oltre i 3.600-3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in aumento sui 28-32 gradi.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 38 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
3: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di

0: Ceuta.
1: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizia l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
0: Intanto il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Mokhebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
1: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
0: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Chukavinska, medaglia d'oro in 324.70.
1: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
15: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
16: Sì!
15: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
17: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
18: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
19: Facile, nel contenitore della plastica.
18: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
19: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
18: Esatto.
20: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Sono le 15 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza dei minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo Dora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

0: Sono le 16 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo flusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
1: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione data è protesta antifascista.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico di Arese in provincia di Milano sarebbe stato minacciato con un machete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo di armi e lesioni.
1: È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'episodio avvenuto questa mattina a Lanzo Torino.

0: Bolognese, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'automobile che poi è tornata indietro per investirli nuovamente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 9:45, al termine di una lite nata per motivi apparentemente futili. Gli investigatori stanno verificando in particolare l'ipotesi che l'investimento non sia stato accidentale.
1: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
0: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Helen Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Chukavinska, medaglia d'oro in 324.70. Un altro argento è arrivato nella staffetta mista 4x1,5 km. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, in apertura segnaliamo code per un mezzo pesante in panne sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, si registra traffico intenso allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Botta e risposta fra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune ore dopo, però, è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
2: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'ex clave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
3: Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. I corpi sono stati rinvenuti nella regione di Rowling. Lo ha riferito un funzionario del governo locale citato dalla AFP. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'altoatesino Marcus Kirschler e il tedesco Jacob Schreiber, insieme a due guide nepalesi.
2: Maltempo con temporali e una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali che domani riguarda settori di 4 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
3: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato oltre 100 operatori e associazioni per completare

0: rallentare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
1: Lo sport. Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del mondiale MotoGP partirà dalla prima casella in una prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ayugura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista in 1:56.160, anticipando le due tre caos rispettivamente di 21 e 189 millesimi. Quinto Marco Bezzecchi davanti a Marquez e dietro a Di Gian Antonio. Disastro Bagnaia. Calcio estivo, prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. Aperti invece l'Inter vince 2-1 contro la Juventus.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
8: Fatti sentire,
9: fatti sentire,
8: fatti vedere,
9: fatti conoscere,
8: fatti seguire,
9: fatti notare,
10: fatti desiderare,
8: fatti provare,
9: fatti cliccare,
8: fatti comprare,
11: fatti amare,
12: fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso, è dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto,
14: anche su TV,
16: smartphone,
15: smart speaker,
14: smart TV,
16: tablet,
14: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
14: in negozio,
16: in palestra,
14: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo,
18: anche se non hanno campo. La radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla statale 24 del Monginevro nel comune di Salbertrani in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 36 minuti. L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
3: Divani Totac,
2: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. No matter what, no matter what.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Europei di nuoto 2026 in apertura, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawska, medaglia d'oro in 324.70. E dopo Elisa Cosetti anche il compagno di nazionale e di vita Andrea Barnaba si mette al collo uno splendido argento europeo nella piattaforma 20 metri ma al maschile. L'azzurro combina per 386 punti, chiudendo alle spalle soltanto del fenomenale romeno Catalin Preda, oro con un tuffo finale da 145.60, ma davanti alla leggenda Gary Hunt, bronzo. Nuoto in acque libere, il quartetto azzurro si prende di forza l'argento nella staffetta 4x1500 metri mista, alle spalle di una Germania a tratti davvero ingiocabile. In ordine di frazionista, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono il programma del nuoto in acque libere con un altro splendido podio. Il bronzo va invece all'Ungheria. Passiamo al calcio. Il primo derby d'Italia della storia aperta lo vince l'Inter 2-1 sulla Juventus. I primi tentativi del match sono di Barella e Zegrova, al 20° la sblocca di Marco al volo. Nella ripresa entra Diouf e firma il raddoppio, poi accorcia con Cesao nel finale ma non basta per evitare la sconfitta. Prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. I Blues fanno tutto in 10 minuti, tra la fine del primo tempo, con la rete di testa di João Pedro, e l'inizio del secondo, ancora il brasiliano di testa e Caicedo dal limite dell'area. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alla Trackhaus di Fernandez e Ogura, migliorando il record della pista di ieri di Bezzecchi, quinto. In mezzo di Gian Antonio, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia, in difficoltà in staccata nella parte centrale.

0: centrale del tracciato. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni e la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 40 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
0: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
6: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: sanzioni nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta, verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
1: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
0: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
1: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
0: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Le due ruote: Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
0: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
4: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il 7º album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
10: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
11: Sì!
10: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Sabato 8 agosto Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in festa dal 6 al 23 agosto in piazza Masino con ingresso gratuito, quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin La Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in piazza Garambois, quarta edizione street soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in piazza Garambois zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in piazza Masino evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in piazza Cavour. A Ferrera Moncinisio sabato 8 agosto alle ore 20:30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, domenica 9 agosto, imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I parchi Alpicozie propongono domenica 9 agosto alle ore 15:30 Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulote Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Coazze, domenica 9 agosto a Piangorai, borgata in festa, organizzato dal gruppo Alpini Coazze. Il comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Sestriere fino al 9 agosto 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Domenica 9 agosto presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso di Giuliana Salvai alle 17:30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. La Proloco di Chiomonte organizza domenica 9 agosto mercatino vintage e piccolo antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil sabato 8 agosto alle 21:30 Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, domenica 9 agosto, le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 8 agosto, Odissea, Spider-Man Brand New Day. Domenica 9 agosto, Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, Spider-Man Brand New Day, Odissea. Lunedì 10 agosto, Toy Story 5, Amarga Navidad, terapia di famiglia. Martedì 11 agosto, Minions and Monsters, il bene comune, Rental Family, nelle vite degli altri. Mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, il diavolo veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
6: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Generale, dietro la collina,

Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: raccomando, Wayu.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
14: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
13: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
14: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
15: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Love is nature's way of giving a reason.

Di Bussoleno, a due passi dal Lungodora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.

0: ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.